0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.